La šedestajta vembachtale, romale, šavorale. Adesso gioia te codoznaci Šavorengo programo Radio Romano. Teme con avvotumenza adessim o Adam Parno Shope. Adesso birna te shunen paramicia pa amaro favorita na le colson ca jalka e mami. Ta ecco te avel varicon cas onalle ci camel anglunni mastar. Shunena cana e mimi malagiol caver Šavorenza te shunel so von camente keren cana von avna mai bare va don vil bli ne don bli stura. Tai po agor shunena e klasično paramiciando Radio Romano e romni tai obeng. Sako doanda disutno Šavorengo programo Radio Romano. Fere lasa me angul na paramiciasa pamaro favorito na le colson, che vov tradel ca ie mami, tai ages avel vari con cote, ca o nalle angul ni mastar ec cera ci camel.

Tumme sunnani paramice pa Nalle Colson, tai leski mami, tai mamako gubbe. Kadi paramice sastumenge gina dopo gurbeti, tai o veli briani gina dastumenge kadi paramice. Nabi strenke birinte sunen mai but paramice pa maro favorito Nalle Colson po www.radioromano.se tai po SR Play appen skrinferi romane paramici. Aganak bolda sa meka ik tema kai shavura butivar vazden. Von den pe butivar gindo so von ka mentaven kana von barona. Tai pushenpe pe svedisko ship. Va vil du bli när du blir stor? Mimmi sek romani sheik kai delpe gindo so voi kamel tavel kana voi avla pari.